0: Già 40.
1: Anastasia.
2: Christian.
3: Feel the light. Feel the light.
0: Iniziamo.
4: Yo solo quiero pegar en la radio.